0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
1: Stai ascoltando? Radio Padova.

detto in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più niente.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne...

0: resista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Radio Padova, Radio Padova, il ritmo della tua estate.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

Altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere

0: male.
1: Radio Padova.
0: Radio Padova di notte.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Se ti piace questa musica,
1: siamo in quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È troppe cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: E fanno sotto palco, supportano questo show.
0: Radio Padova Generazione Z.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Padova, Radio Padova. Il ritmo della tua estate.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon sabato 1 agosto, bentrovati qui per un nuovo aggiornamento con la viabilità dei nostri percorsi. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste, segnaliamo code in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23 e tra Ridi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Padova-Venezia, code per lo stesso motivo tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Si segnalano inoltre possibili rallentamenti lungo l'intero percorso della A4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste, sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Peekaboo, si viene e si va, vale anche per i nostri ascoltatori che vanno e vengono in questa giornata, che è una giornata di viaggio e di spostamenti. Beati quelli che se ne vanno in vacanza, ma hanno aspettato fino ad ora. E un saluto a quanti rientrano mogi mogi dopo il loro periodo di vacanza. Certo, non si può dire che non abbiate avuto delle temperature ottime per le vacanze, perché con le temperature delle ultime settimane sono state giornate che, vissute in riva al mare sul bagnasciuga, avevano il loro perché. Tornando alla musica, invece, adesso ha il suo perché ritrovare Zucchero e la sua Diavolo in me, e con lui viaggiare fino al 1989.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Radio Padova Meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend per lo più soleggiato sul Triveneto, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi. Le temperature massime saranno roventi, specialmente in pianura nei grandi centri urbani dove si toccheranno anche i 37 gradi. Da segnalare il caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte, con minime infatti tropicali. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
6: La disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Giovane fuori e anche dentro, Raff con la sua Pazzi stupidi ragazzi, canzone presentata proprio nelle ultime settimane per la stagione estiva, lui che però ha fatto capolino anche al Festival di Sanremo quest'anno, ottenendo anche un buon successo sul palcoscenico dell'Ariston. Poco fa anche la disco italiana di Gianluca Pacini, che salutiamo e ringraziamo, e che scenderà in spiaggia tra l'altro proprio in questo fine settimana a Sottomarina insieme a Franco Ghirardello. Appuntamento da non perdere per ballare e ascoltare la musica e cantare anche la musica italiana mixata. Rimanete con noi, adesso è il momento di Arisa con Malamore No.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli e provincia, la scossa più forte degli ultimi 40 anni, nessuna vittima, 21 feriti, 2 gravi, crolli a Pozzuoli, tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, 30 le scosse di assestamento. Recuperato il corpo della seconda vittima dalle macerie della palazzina crollata a Messina, prosegue la ricerca di altri 4 dispersi. Pare rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono arrivate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone, quasi tutte rimpatriate. L'Italia sospende gli accordi di Schengen, è duro il premier Sanchez, la solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì.
2: La psicosi Vannacci spinge il governo italiano a operazioni di sciacallaggio. La Spagna ha una crisi, stiamo parlando di Ceuta sul territorio africano, già 40.000 rimpatriate in poco meno di 48 ore.
1: Dietro fronte di Gianni Infantino, dopo le polemiche la FIFA rinuncia al piano per vendere a fondi privati i mondiali. Troppe divisioni, si legge nella nota ufficiale della Federazione del Calcio Mondiale. È tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 9:04.

Rosvillen con Fuorilegge e poco fa invece le ultime notizie con la redazione. Rimanete con noi, buon avvio di giornata, buon caffè se vi siete svegliati da poco, timidamente, anche molto rilassati, ma essendo sabato ci sta assolutamente, anzi consigliabile. Poi non tutti possono farlo, c'è chi lavora e corre anche nei weekend, penso anche ai tanti commessi dei supermercati, degli ipermercati che sono ora sintonizzati su Radio Padova. Abbiamo aperto questa nostra ora insieme con Rosvillen e adesso la proseguiamo con la prossima di Samurai J, Flamenco Paranoia, canzone che ci porterà dritti all'oroscopo di Venusia, tra pochissimo le previsioni astrologiche.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi sabato 1 agosto 2026. Ariete, le soddisfazioni professionali scarseggiano anche in questo inizio del mese, ma con il passare dei giorni ci saranno miglioramenti. Nel frattempo godetevi un weekend vivace o le ferie e voto 7. Toro, il buon aspetto di Luna e Mercurio garantisce esiti positivi del vostro impegno nel settore professionale, così siete liberi di approfittare della serenità familiare e se non le avete già fatte delle vacanze. Voto 8. Gemelli, il vostro sarà un sabato non del tutto pacifico, in particolare nei rapporti affettivi, disturbati dalla dissonanza di Venere e oggi anche della Luna. Voto 7. Meno. Cancro, il benessere vostro e di coloro che amate sarà assicurato dall'aspetto armonioso di Venere e Luna e anche se dovete lavorare non avrete problemi. Voto 7 più. Leone, tutto procede come desiderato sia negli affari, sia in amore, sia in vacanza. Insomma, vi meritate un bel 8. Vergine, un buon Mercurio continua ad alimentare sensazioni positive per quanto riguarda la situazione professionale, mentre soprattutto oggi che la Luna sarà in opposizione, qualche piccolo dissapore potrebbe turbare il clima familiare. Quindi vedete di non esagerare con il pretendere ordine e perfezione e voto 7. Bilancia, l'aspetto disarmonico di Mercurio ancora per un po' potrà rendere poco lucide le vostre decisioni in ambito lavorativo. Tuttavia, se siete in procinto di partire per le ferie, non fatevene un cruccio e piuttosto approfittatene per rilassarvi e trovare nuove energie da spendere al ritorno. Voto 7. Scorpione, Sole, Mercurio, Venere e Luna sono tutti vostri alleati al fine di consentirvi di godere il fine settimana o l'inizio delle vacanze. Voto 8. Sagittario, sarete ancora per qualche giorno impegnati in dispute familiari, oggi anche a causa di uno stile Luna. Fate il possibile per non mettervi dalla parte del torto e voto 7. Meno. Capricorno, la lunga opposizione di Mercurio può avervi obbligato ad uno stop negli affari, ma in questo weekend sarebbe opportuno non pensarci troppo anche per non guastare il sereno clima affettivo voluto da Venere e Luna in posizione favorevole. Il voto è 7. Acquario, le vacanze procedono senza difficoltà e anche chi tra di voi è impegnato al lavoro certamente non può lamentarsi visto i successi garantiti da alcune stelle amiche. Voto 8. Pesci, la Luna nel segno con la complicità di Mercurio positivo potrà esservi d'aiuto per trovare soluzioni creative ed eventuali imprevisti nella gestione domestica. Il voto è 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ritmo italiano.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

se ti piace questa musica. Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. As long as you're with me. Radio Padova The Beat.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato mattina, bentrovati. Sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia, oltre al traffico sostenuto con rallentamenti lungo l'intero percorso, è segnalato un incidente che sta provocando code tra Peschiera del Garda e Somma Campagna, sempre in direzione Venezia. Code segnalate sulla A4 Padova-Venezia per il traffico sostenuto in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Ci spostiamo sulla A4 Venezia-Trieste, dove in direzione Trieste code registrate tra Cessalto e San Stino di Livenza tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23 in uscita allo svincolo di Re di Puglia e ancora sempre in direzione Trieste in colonnamenti tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert sulla A4 Venezia-Trieste sino alle ore 22 di oggi sabato 1 agosto nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Viaggio con Radio Padova.

Francesca Michielin con La Strega Comanda, lei che proprio sul web e meglio sui social è molto attiva e ha dato una spiegazione anche della canzone Strega Comanda, facendo riferimento alle streghe del Medioevo e alla loro figura contrastata ovviamente, specialmente in quel periodo storico. Francesca Michielin, Strega Comanda qui a Radio Padova, e adesso invece Fulminacci e la sua Maledetto Me qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Le abbiamo ascoltate una dopo l'altra, erano le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Infatti abbiamo aperto il tris con Raffaella Carrà e la sua Ballo Ballo, con la sua tipica allegria degli anni 80, 1982. A seguire 883 con Andrà tutto bene e ancora 2004 NEC, l'anno zero, a completare il tris di le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Ci stiamo avvicinando alle 10, lo faremo anche con la prossima canzone di Noemi, lei che si sta riprendendo dopo l'incidente accaduto durante un concerto, è caduta dal palco, si è fatta anche piuttosto male, adesso in via di guarigione, attraverso i social dà spesso notizie di sé per far sapere che insomma le cose stanno andando sempre migliorando. Noemi, dicevo, la sua nuova canzone si intitola Tu cosa fai questa sera, a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: più.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

0: Genova News.
1: Una scossa di magnitudo 4.7, la più forte da 40 anni, ha colpito ieri Napoli, Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali gravi. Edifici disabitati crollati a Pozzuoli. Dopo la scossa principale, registrate altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono arrivate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. L'Italia sospende gli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, accusa il premier Sanchez, il rispetto dei trattati sì. La guerra in Ucraina, almeno 9 morti dopo i raid russi su Kiev, che dal canto suo ha lanciato droni su diversi aeroporti russi, 8 hanno sospeso i voli. Fine settimana più intenso per l'esodo estivo, da bollino nero 26 milioni di veicoli in movimento. Non va meglio sul fronte medio. 19 oggi le città in allerta rossa, si aggiungono domani Catania, Genova, Palermo, Trieste. Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, simbolo del Milan per 2 decenni, scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10. In punto.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Un'estate intensa di grandi successi cantati dal vivo anche per i Rama con Cabana, canzone che ha inaugurato questa nostra ultima ora insieme nella mattinata di oggi, sabato, primo giorno del mese di agosto. Ancora ben trovati e buon ascolto da parte di Max Dupré, insieme fino alle 11 con tanta, tantissima musica. E a garanzia di questo arrivano tre canzoni in fila. Ascolteremo Ermal Meta, Alfa, ma subito Madame e Marrakesh.
1: Tre canzoni in fila.

Calma metafisica con Ermal Meta qui a Radio Padova Ritmo Italiano, in una sequenza, quella che ci siamo lasciate alle spalle, delle tre canzoni in fila senza alcuna interruzione. Sempre Max Dupré con voi in questa mattinata di sabato, ci facciamo infatti compagnia fino alle 11. Un saluto a quanti stanno lavorando con la nostra musica in sottofondo, ricordo anche la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. La prossima invece che arriva, in attesa anche del notiziario di Viaggiando per sapere come stanno le cose sulle autostrade del nord-est, dicevo, ci arriveremo ma con Emma e Fabri Fibra e la loro Antidroga.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa del traffico particolarmente intenso, si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Padova Est e il bivio per la 57 in direzione Venezia e nella stessa direzione tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Rallentamenti in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste si rallenta tra Padova Est e il bivio per la 57. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste, code in direzione Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza, tra Latisana e Palmanova e tra Palmanova e Villesse. Code sempre verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Venezia, code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio si verificano code tra Udine Sud e il bivio per la 4 verso Palmanova e si verificano code sempre per traffico sulla 34 Villesse-Gorizia alla barriera di Villesse in direzione Gorizia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

l'utopia di un mondo migliore, quella descritta da Vasco. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon appetito nel caso in cui stiate già pranzando considerando l'orario. Eros Ramazzotti nei prossimi minuti, L'ombra del gigante.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

L'ultima delle bellissime di Neffa, di cui abbiamo appena ultimato l'ascolto, era Il Mondo Nuovo. Mentre andiamo verso le 14 su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche LDA con H7, questa è Santa.

se ti piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Gianna Nannini, Sei nell'anima su Radio Padova, Ritmo Italiano. Noi così ci introduciamo all'interno della nostra ultima ora insieme in questa prima giornata del mese di agosto. Sentiamo Francesca Michielin, Strega Comanda.

You and Me, così Biagio Antonacci su Radio Padova, Ritmo Italiano. Tu cosa fai questa sera? Non è per farmi i fatti vostri, ma è la nuova canzone di Noemi. Stare

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Sulla A4 Brescia-Padova un incidente causa code verso Venezia tra Brescia Est e Desenzano. Inoltre si verificano rallentamenti per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sulla A31 della Val d'Astico attenzione ad un veicolo che ha preso fuoco lungo la carreggiata in direzione Piovene-Rocchette tra Tiene e Piovene-Rocchette. Al momento non risultano conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare comunque la massima attenzione. Per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste, segnaliamo code verso Trieste tra la Tisana e il bivio per la A23 e alla barriera di Trieste-Lisert. Code per traffico intenso anche in uscita a San Giorgio di Nogaro per chi proviene da Venezia. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, rallentamenti con code per traffico intenso verso l'Austria tra Affi e Degna Ora. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, incolonnamenti per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Gaia con Bossa Nostra, siete su Radio Padova, benvenuti. Vi ricordo anche il nostro contatto telefonico per interagire con Radio Padova, 328 319 8000. Vi servirà anche per giocare insieme a noi durante la settimana e per i vostri messaggi vocali per raccontarci questa estate 2026. La prossima canzone è di LDA con H7, Santa.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: La disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Baby K con Tuca Macarena, siete su Radio Padova. Dopo il ballo di gruppo si continua con la nostra musica. Vi facciamo ascoltare anche i Bunda Bash con Paola e Chiara. Siete pronti? C'è la Lambada.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: innova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Sono le 18 e 2 minuti. Radio Padova.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Maledetto me. Buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello, abbiamo ascoltato anche Fulminacci con Maledetto me e come sempre vi accompagniamo fino all'appuntamento dell'aperitivo insieme con la musica di Radio Padova Ritmo Italiano, la prossima Uelo e Anna Tattangero ci cantano Notte Poetica. Scende la notte.

0: Sottotono con Mastroianni, siete su Radio Padova Ritmo Italiano. Voglio ricordarvi ancora il nostro appuntamento live. Domani saremo in Piazzale Italia a Sottomarina per l'appuntamento con la Disco Italiana. Venite a ballare insieme a noi. Sul palco ci sarò io, Franco Ghirardello, con Gianluca Pacini in console. Continua la nostra musica, ora sentiamo Giulia Coez, Quelli come me.
1: Dimmi che hai.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. C'è

interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Ti senti sola? Professionista.

0: professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: è 1:04.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.